1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: Band, dietro le storie della musica.
1: Un giro di basso profondo, una batteria dal groove inconfondibile e un sample jazzato in loop. Stiamo parlando di Aspettando il sole di Neffa, al secolo Giovanni Pellino, classe 67. Questo pezzo evidenzia il perfetto equilibrio tra hip hop, soul e raffinatezza sonora. Neffa ci racconta di un viaggio interiore che si srotola su rime fluide, con melodie che ci accarezzano e un ritornello che è cantato dal fantastico Giuliano Palma, mentre la base è prodotta dal beatmaker Deda. Il brano è il risultato della somma di due campionamenti, Free at Last di Al Green e Sneaking in the Back di Tom Scott. Neffa e la sua crew riescono a trasformare suoni del passato in qualcosa di nuovo e di iconico. Ci portano dunque nell'Olimpo dell'hip hop italiano, quello di Frankie High Energy, dei Sangue Misto, di Colle del Fomento o OTR. Aspettando il sole diventerà quindi una pietra miliare, un brano che ha segnato letteralmente un'epoca del nuovo stile hip hop italiano.

0: Informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Chi ci protegge quando le cose si mettono male? Beh, voi di Radio Moto for Peace soprattutto lo sapete benissimo. Infatti oggi facciamo un viaggio intorno al mondo per scoprire quali sono le forze di polizia più efficienti sul pianeta, classificate in base ai rigidi dati dei report internazionali sulla sicurezza e la fiducia dei cittadini. Se pensate subito ai film d'azione americani, rimarrete delusi. La vetta della classifica parla soprattutto asiatico ed europeo. Al primissimo posto, quasi a punteggio pieno in tutti i sondaggi globali, c'è la polizia di Singapore. Qui i cittadini dichiarano il più alto tasso di percezione della sicurezza al mondo, anche di notte. Subito dietro troviamo le forze dell'ordine di Islanda, Finlandia e Austria, che guidano l'indice internazionale per i livelli minimi di corruzione e per l'altissima fiducia della popolazione. Scendendo nella top 10 dei corpi più efficienti e moderni spiccano la polizia della Nuova Zelanda, la leggendaria Gendarmerie Française e le forze di sicurezza degli Emirati Arabi Uniti, famose per i massicci investimenti tecnologici. Chiudono la classifica delle migliori 10 l'efficienza metodica del Giappone, la polizia della Polonia e la Federal Police dell'Australia, celebre per la qualità dell'addestramento e il controllo del territorio. Beh, e l'Italia? Le nostre forze dell'ordine si difendono benissimo per capacità di contrasto al crimine organizzato e cooperazione internazionale. La Polizia di Stato e i Carabinieri sono considerati modelli di eccellenza, stabili nella top 15 mondiale. La sicurezza ha standard altissimi, ma per ora la linea torna alla musica. A tra poco.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: International Vibes. Molto news, a cura di Marco Veronese.
1: Pura grinta britannica per la nuova stagione. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News. Oggi parliamo della rinnovata Triumph Tiger Sport 660, la crossover stradale inglese che si aggiorna nel look e mette la freccia sulle prestazioni. Il design si fa più affilato, con un serbatoio maggiorato e linee più aggressive, ma la vera rivoluzione è sotto la carena. Il suo iconico 3 cilindri eredita il motore della Daytona 660 e guadagna ben 14 cavalli, raggiungendo i 95 cavalli dichiarati, con una potenza rilevata alla ruota di ben 92 cavalli a 11.500 giri. Arrivano il corpo farfallato triplo, la nuova modalità di guida sport e la piattaforma inerziale per l'ABS e il controllo di trazione in curva. I rilevamenti del centro prove parlano chiaro. 1-0-100 in soli 3,5 secondi e oltre 205 km/h di velocità massima. Ciclistica confermata con sospensioni Showa, un peso a secco sotto i 200 kg e consumi davvero eccellenti. Oltre 28 km con un litro sull'extraurbano e un'autonomia da vera viaggiatrice che supera i 400 km a velocità di crociera. Da Moto News e Radio Moto for Peace per ora è tutto. Guidate con prudenza ed evitate i coglioni che guidano con lo smartphone in mano.
2: Avete ascoltato Moto News, notizie in pillole sul mondo delle due ruote a cura di Marco Veronese.

0: Angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: Africans, i migliori successi d'Africa.
3: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
4: Africans, Africa's greatest hits.

0: Banzila Yahweh.
1: Attenzione, comunicato di servizio.
2: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Hai scelto chi volevi diventare.
2: A, B, C.
1: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Dietro le storie della musica.
1: Facciamo un focus sul padrino del soul. Chiunque abbia visto James Brown è rimasto impressionato dal suo stile vocale, ma anche dal suo inimitabile modo di stare sul palco. Michael Jackson, che James lo conosce da quando ancora viveva a Gary, nell'Indiana, è il suo più sfrenato ammiratore, ma anche un bravo imitatore. Michael ha fatto del suo meglio nel copiarmi, ha sempre detto James con un sorriso sardonico, mescolando passi mutati dal tip-tap con mosse eccentriche rapidissime come quelle di Master Juba, stella dei Minstrel Show di fine 800. Il Godfather of Soul è stato infatti anche il padrino del ballo. Il suo fenomenale senso del ritmo si esprimeva anche fisicamente. La celebre Death Dap Dance, formidabile spaccata di cui sapeva anche risalire con naturalezza da ginnasta, è stata per anni il suo marchio di fabbrica. I video di Papa Got a Brand New Bag o Please Please Please sono emblematici a proposito, così come la sua apparizione in The Blues Brothers di John Landis, quando nella veste di un eccentrico predicatore si lancia in una indimenticabile performance a colpi di gospel e passi sfrenati. La passione per il ballo e il senso del ritmo che gli scorrono nelle vene caratterizzeranno tutta la sua lunga carriera. Nel febbraio del 1960 Brown vuole realizzare uno strumentale ispirato dal successo della Mashed Potato Dance. Decide quindi di incidere una musica che abbia l'unico scopo di far ballare. Ma Sid Nathan, suo produttore della King Records, si oppone. Brown non demorde. Chiede ad un amico della Des The Records di registrargli la canzone. Nathan a questo punto va su tutte le furie e alla fine del disco è accreditato a Nat Kendrick and the Swans. Solo anni dopo James Brown può appropriarsi del brano. L'obiettivo però è stato raggiunto. Mashed Potatoes popola sulle piste da ballo e questo per lui è più che sufficiente, perché come diceva sempre a tutti, ballare è l'unica cosa.

0: Azioniamo i comandi e torniamo indietro nel tempo.
1: È il momento di Radio Tanto Tempo Fa. Spezzoni di stazioni radio o speaker che oggi non ci sono più

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva Radio Luxembourg 208.

0: acque non succede proprio niente.
1: Cocktail Magazine con Richard Hsu.
2: A Cocktail Magazine si parla di gatti. Sì, c'è un'isola nel Mediterraneo e lì i gatti sono praticamente più degli umani. Probabilmente conoscete le Baleari, Maiorca, Minorca, Ibiza, Formentera, ma pochi sanno che poco più a sud esiste un'altra isola spagnola piccola e incantevole che sembra sospesa nel tempo, Nueva Tabarca. Un fazzoletto di terra lungo appena 1800 metri e largo 400, abitato stabilmente da una cinquantina di persone, è la più piccola isola spagnola abitata. Eppure non è affatto isolata, fa parte del comune di Alicante e dista solo pochi chilometri dalla costa. Ogni giorno piccoli traghetti partono dal porto di Santa Pola e portano sull'isola centinaia di visitatori in cerca di mare cristallino, pace e autenticità. Le attività commerciali, ristorantini, bar, negozi sono pochi, una ventina in tutto, e lavorano solo d'estate. Quando arriva l'inverno, Tabarca si svuota. Restano gli abitanti, il mare e i gatti. Sì, perché qui ci sono più gatti che persone. Uno studio del 2023 ha stimato che sull'isola vivono

circa il doppio dei felini rispetto agli esseri umani, con una densità tra le più alte al mondo, oltre 300 gatti per chilometro quadrato. La maggior parte è stata sterilizzata, ma la popolazione cala lentamente e gli scienziati temono che l'impatto di tanti predatori possa danneggiare la fauna locale, soprattutto gli uccelli marini. Così anche in un paradiso come Nueva Tabarca si pone una sfida moderna: trovare un equilibrio tra la vita umana, quella animale e la fragile natura mediterranea. Un piccolo mondo che racconta in scala ridotta i grandi problemi del nostro pianeta: il turismo, la sostenibilità e la convivenza con l'ambiente.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Dalla Dakar ai trionfi nel mondiale Supersport 300, fino ad arrivare su strada. Kove non si ferma più. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News. Oggi parliamo della nuovissima Kove 625X, una crossover autentica che promette di fare cose grandiose a un prezzo davvero stracciato. Sotto la carena batte un bicilindrico parallelo da 581 cm cubici, capace di erogare 62 cavalli e mezzo. Il sound dallo scarico è corposo e pieno, e pur con un pizzico di effetto on-off al primo gas, il motore regala una bella lunga oltre gli 8000 giri. La ciclistica è il suo vero punto di forza. Telaio rigido, sospensioni Kayaba completamente regolabili ed escursioni generose per digerire sia l'asfalto che lo sterrato leggero. Con le ruote da 19 e 17 pollici, scende in piega che è un piacere ed è sempre composta e intuitiva. Ma la vera sorpresa è la dotazione di serie. Radar posteriore per gli angoli ciechi con avvisi sugli specchietti, manopole e sella riscaldabili e perfino un praticissimo tasto dedicato off-road per disattivare ABS e controllo di trazione in un solo click. Il peso si attesta sui 221 kg col serbatoio da 21 litri pieno, ma il baricentro basso la rende facilissima da gestire. E il prezzo? Da capogiro. Listino a 6.690 euro, che scendono a 6.490 euro per la promozione di lancio. Un pacchetto da categoria superiore a meno di 7.000 euro. Per ora è tutto, al prossimo appuntamento!
2: Avete ascoltato!

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Inghilterra, sappi che il casco deve essere di un modello conforme alla legge britannica, mentre curiosamente non è obbligatorio per il passeggero nel sidecar.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Calvin Bradus nasce a Long Beach. Da piccolo i genitori lo chiamano Snoopy perché rassomiglia proprio al brachetto dei Peanuts. Suona il piano, si appassiona al rap, fa parte della famigerata gang dei Rolling 20 Crips, entra ed esce di prigione. Nel 1992 lo nota Dr. Dre e lo coinvolge nel suo album solista The Chronic, prima di farlo debuttare con Doggy Style per la Death Row Records. Il crescente interesse verso il G-Funk, il rap della West Coast, l'approccio vocale soft e soprattutto singoli come Who I Am, What Is My Name e Gin and Juice lo mandano in vetta alle classifiche. Ma Snoop non smette di combinare guai, come mostra nel documentario Murder Was the Case. Assolto dall'accusa di omicidio, non nasconde il côté gangster. The Dog Father è il suo secondo album, che però non replica il successo del primo. Tra alti e bassi, cambi di nome, conversioni rasta e brusche retromarce, Snoop Dogg è sempre però sulla cresta dell'onda. In carriera, pensate, ha venduto oltre 30 milioni di copie e non ultimo al fianco di Anderson .Paak nel progetto NX Worries.

0: morta oppure uccisa. In caso di femminicidio, a determinare la percezione delle responsabilità e la scelta delle parole. Un algoritmo di intelligenza artificiale sviluppato dal gruppo dell'italiana Malvina, Università di Groningen nei Paesi Bassi, in collaborazione con l'Università di Pavia, è in grado di prevedere l'effetto che la scelta delle parole può avere nel lettore e determinarne anche il punto di vista. Ogni volta che raccontiamo un evento, diamo, in modo più o meno consapevole, un taglio a quella storia. L'uso di una determinata parola o di un'altra, o di una certa forma grammaticale, fornisce una prospettiva differente dallo stesso identico evento. Il punto di vista di chi scrive in un racconto può avere conseguenze importanti. Ad esempio, uno stesso incidente lo si può descrivere come: un ciclista ha sbattuto su uno sportello aperto. Il guidatore dell'auto ha aperto lo sportello colpendo un ciclista, oppure ancora collisione tra auto e ciclista, tre modi differenti attraverso i quali, nella nostra percezione, assegneremo responsabilità differenti alle due parti coinvolte. Spesso questa tattica o errore voluto è stato protagonista durante la narrazione Covid o della guerra tra Russia ed Ucraina. Gli studiosi hanno fornito a un algoritmo di intelligenza artificiale molte notizie giornalistiche su femminicidi, ad esempio, insieme alle percezioni suscitate da tali notizie in 250 esseri umani sul grado di responsabilità dei partecipanti. L'algoritmo non solo si è dimostrato in grado di prevedere la percezione che un essere umano ha di un determinato racconto, ma può essere usato come strumento per indicare in che modo il testo che produco verrà percepito. Quando scriviamo, ha concluso la ricercatrice italiana, possiamo non essere coscienti dei nostri stereotipi. Il nuovo strumento può segnalarti come scrivere in modo differente per trasmettere al meglio quel che vorresti venga percepito.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Speciale colonne sonore. È su Radio Music for People. Adesso.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

quando le persone non hanno da mangiare, muoiono. Quindi, cari politici, mettete da parte le cazzate e spiegatemi cosa farete per evitare che ciò accada ancora. Bob Geldof.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio!

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
2: Non ha senso avere un ippodromo sotto il serbatoio. I cavalli devono essere come gli amici, ovvero pochi ma buoni.

Benvenuti a Behind, il programma che scava dietro le quinte delle storie, dei volti e dei suoni che hanno segnato la musica internazionale. Oggi vi portiamo nella dimensione elegante, malinconica e sorprendentemente moderna degli Everything But The Girl, il duo inglese che ha saputo attraversare decenni e generi mantenendo un'unica identità. Tutto ha inizio nei primi anni Ottanta alla Hull University, quando due studenti appassionati di musica, Tracy Thorn e Ben Watt, incrociano per caso le loro strade. Lei, voce profonda e magnetica, proveniva da un gruppo femminista indie che si chiamava The Marine Girls. Lui, chitarrista raffinato e un autore in bilico tra folk e jazz. Il loro primo incontro non fu amore a prima vista, ve lo diciamo subito, ma entrambi erano molto riservati e quando Ben ascoltò la voce di Tracy rimase folgorato. Sembrava cantare da un altro mondo, racconterà anni dopo. Il nome del gruppo nasce da un'insegna reale vista da Ben in un negozio di arredamento, dove c'era scritto Everything But The Girl, letteralmente tutto tranne la ragazza. Ironico, ovviamente, considerato che proprio la ragazza, Tracy, sarebbe diventata l'anima della loro musica. Nel 1984 arriva l'album Eden, pop elegante, atmosfere da caffè jazz e una raffinatezza che li distingue subito dall'epoca dominata da synth e look esagerati.

Le loro cover di I Don't Want to Talk About It fu registrata quasi per gioco. Nessuno immaginava sarebbe diventata una delle loro interpretazioni più amate in Europa. Durante gli anni 80 poi il duo sperimenterà jazz, bossa nova, soul, senza mai fossilizzarsi. Una cosa che li ha sempre contraddistinti è la capacità di reinventarsi senza perdere la loro essenza malinconica.

Negli anni 90 poi il mondo della musica sta cambiando e loro cambiano con lui. E nel 1994 esce Amplified Heart, un disco intimista scritto dopo un periodo difficilissimo. Ben Watt rischiò di morire a causa di una rara malattia autoimmune e durante la convalescenza Tracy gli fu accanto ogni giorno. Poi la canzone Missing, la canzone che li proietterà nel mito, inizialmente era un brano acustico. Il remix del produttore house Todd Terry la trasformò poi in un capolavoro dance malinconico e fu quasi un esperimento, ma il risultato un successo mondiale. Oltre 2 anni nelle classifiche e uno dei brani più suonati nella storia della radio moderna. Nel 1996 invece sperimenteranno anche altri generi musicali che in quel momento imperversavano in Inghilterra, quali la jungle, l'elettronica detta anche drum and bass. L'album vede il duo adottare uno stile più basato sull'elettronica dopo il successo della versione remixata di Missing del loro album.

Quattro tracce dell'album furono pubblicate come singoli, tra cui Walking Wounded, influenzata dalla drum and bass appunto, Wrong, influenzata dalla house, che entrarono nella top 10 delle classifiche dei singoli nel Regno Unito, così come la traccia Down Tempo, single che metteva la voce emotivamente diretta di Tracy Thorn contro break, organo e archi. E poi Before Today, l'album ricevette elogi dalla critica, votato come il 12° miglior album dell'anno nel sondaggio dei critici. Tracy e Ben non sono però solo un duo artistico. Nel 2009 si sono sposati dopo decenni di lavoro e vita insieme, ma negli anni 2000 hanno preso una decisione coraggiosa: fermarsi. Niente più album insieme, ognuno si dedica a progetti personali, a libri, a DJ set, a produzioni. La loro pausa non fu un addio, ma un modo per respirare e ritrovarsi. Dopo 24 anni di silenzio, infatti, nel 2023 esce Fuse, un album sorprendentemente attuale, elettronico, elegante, profondamente emotivo. Il duo dimostra ancora una volta che non serve correre dietro alle mode quando la propria identità è così forte. Le prime tracce sono nate quasi per caso durante delle sessioni casalinghe senza alcuna intenzione di farne un album, ma la chimica, si sa, è riapparsa immediatamente. Gli Everything But The Girl sono comunque la prova che la musica più profonda nasce dall'autenticità. Dietro le luci, dietro le classifiche, dietro i successi, ci sono però due persone che hanno attraversato crisi, rinascite e cambiamenti senza mai smettere di creare bellezza.

In molti paesi, nonostante non sia obbligatorio, è fortemente consigliato avere con sé una giacca riflettente e una delega a condurre il motociclo di proprietà terzi, se preso in prestito, autenticata da un notaio.

0: Speciale Africans, i grandi successi africani.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
3: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Ehi, hey Bugs!
5: Che succede, amico?
4: Parla del film!
5: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
4: E adesso?
5: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
4: Due biglietti e 8 popcorn!
5: Esagerato come sempre!
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2, al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
15: Radio MFP.
1: Attenzione, comunicato di servizio.
3: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci.
16: Radio Music for People.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
2: Non esiste qualcosa chiamato tempo inclemente. Esiste solo abbigliamento non adatto.

0: Talk.
1: Quando sono sul palco porto gioia. La gente viene a vedermi con lo stesso spirito di quando va in chiesa. Non per trovare problemi, ma per dimenticarli. James Brown.

0: Attenzione al tachimetro quando varcate il confine. Benvenuti ad un nuovo aggiornamento di Moto News. Parliamo di limiti di velocità sulle autostrade europee. In Italia, lo sappiamo, la regola aurea è di 130 km orari in autostrada e 110 sulle superstrade. Una norma identica a quella di paesi a noi vicini come la Francia, la Croazia, l'Austria, la Danimarca e la Grecia. Ma attenzione alle differenze se viaggiate altrove. In Germania resta l'iconica assenza di limiti generali sulle autobahn, anche se la velocità consigliata è di 130 km orari. In Polonia, invece, si può spingere fino a 140. Chi va verso nord o ovest troverà limiti più bassi. Spagna, Belgio e Portogallo si fermano a 120 km orari, mentre in Svizzera il tetto massimo è di soli 120. Maglia nera per i limiti al Regno Unito e ai Paesi Bassi, dove di giorno in autostrada non si possono superare i 100 km orari. Informarsi prima di partire è fondamentale per viaggiare sicuri ed evitare sanzioni salatissime. Da Moto News per ora è tutto. Occhio al contachilometri e agli autovelox.
1: Avete ascoltato Motor News.

Gli Spandau Ballet erano un movimento di moda. I fratelli Kemp e Tony Hadley facevano parte del giro del Club Beats di Londra, culla del movimento New Romantic. Lustrini, uniformi, eyeliner e funk barocco. Un mix esplosivo che nel 1983 portò a successo mondiale con True la band. Infatti True, sappiate che fu scritta in meno di 3 ore. Gary Kemp l'ha sempre definita troppo dolce, eppure è diventata il loro biglietto da visita per l'eternità. Poi arrivò il dramma, cause legali tra amici di sempre e un lungo silenzio. E infine, nel 2009, la riconciliazione con abbracci, lacrime e un tour mondiale da tutto esaurito. Oggi gli Spandau Ballet restano il simbolo dorato di quegli anni Ottanta, un mix di moda, melodia e follia che ancora oggi brilla come loro. Una piccola chicca, ironia della sorte, True è diventata anche un classico mondiale campionato dai PM Dawn, che sentiamo in sottofondo. La canzone era Down in Cedar Drift on a Memory Bliss, e per citare una loro storica canzone Gold avremo un refrain che dice: Gold, always believe in your soul.

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Sembra incredibile, ma sono tantissime le persone che non sanno, non hanno mai letto e né ascoltato le scuse che ha fatto in diretta Mark Zuckerberg nel 2025, di cui vi proporremo alcune spezzoni qui a Cocktail Magazine. Ma c'è un nuovo rapporto che ha sollevato il velo sulla presunta svolta a destra di Mark Zuckerberg, smascherando la realtà dietro la maschera mediatica. Facebook non ha affatto cambiato rotta. Nonostante le dichiarazioni pubbliche del CEO di Meta, la censura di Big Tech continua a prosperare come mai prima, con gli algoritmi che schiacciano ancora ogni voce alternativa. Si tratta solo di ottica, affermano gli esperti, mentre dietro le quinte la piattaforma continua a mettere a tacere dissidenti, conservatori e voci critiche, applicando etichette di disinformazione senza sosta. Zuckerberg, che si è presentato come un paladino della libertà, sta in realtà solo riabilitando il suo marchio senza apportare cambiamenti reali alla politica di censura che domina Facebook. Ma ascoltiamo questo importantissimo servizio andato in onda su BioBlu e le parole di scuse del CEO di Meta.
1: Mark Zuckerberg lo aveva già riconosciuto nella lettera inviata lo scorso 26 agosto alla Commissione Giustizia di Washington, in cui aveva messo nero su bianco: alti funzionari dell'amministrazione Biden hanno insistentemente pressato i nostri team affinché censurassimo alcuni temi relativi al Covid, inclusi quelli satirici e umoristici. Nella recente intervista rilasciata a Joe Rogan, il capo di Meta è stato ancora più specifico e, dopo aver detto che i fact checker avevano creato un clima un po' come 1984 di Orwell, ha specificato che le richieste di censura dell'amministrazione Biden riguardavano in particolare i danni da vaccino Covid. Ascoltiamo.
2: They push us super hard.
3: Ci hanno spinto con la forza a cancellare cose che onestamente erano vere.
2: Right, I mean they basically pushed us and said, you know,
3: cioè in pratica ci hanno spinto a dire: sapete, tutto ciò che dice che i vaccini potrebbero avere effetti collaterali, in pratica dovete eliminarlo.
2: And I was just like, well,
3: e io ho pensato, beh, non lo faremo. È chiaro che non lo faremo. Voglio dire, questo è inequivocabilmente vero.
4: Chi ti diceva di cancellare le cose sugli effetti collaterali dei vaccini?
3: Sì, si parlava di vaccini. Erano persone dell'amministrazione Biden, credo sia stato... Non sono stato coinvolto direttamente nelle conversazioni su questo, ma credo che sia stato così.
1: Incuranti delle etichette infamanti che ci sono state cucite addosso, su BioBlu abbiamo compiuto ogni sforzo per abbattere questo muro del silenzio negli scorsi anni. Abbiamo dato voce ai medici dissenzienti, abbiamo riportato le storie dei danneggiati e dei morti da vaccino. Abbiamo rincorso l'ex presidente di AIFA, Giorgio Palù, l'ex ministro della salute, Roberto Speranza, cercando di porgere le domande che nessun altro giornalista sentiva il bisogno di fare. Ora che Zuckerberg ha rilevato la natura della censura avvenuta in questi anni, pressioni politiche per silenziare notizie vere che avrebbero potuto salvare delle vite, ci domandiamo perché il presidente della Repubblica non colga questa occasione per far sentire la propria voce in difesa di un principio sacro della nostra Costituzione, quello sancito dall'articolo 21, che recita: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
5: Cocktail Magazine.
6: Yamaha alza l'asticella con la nuovissima Tracer 9 GT 2025, la crossover premium che fa sognare. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Prezzi? Si parte da 12.199 per la versione base, ma se volete il pacchetto completo con valigie, sospensioni semiattive e fari matrix LED, la GT vi chiederà 15.399 euro, e per i più esigenti c'è la GT più a 18.599 euro con cambio automatico, JAMT e radar per il cruise adattivo. Novità 2025, Yamaha ha lavorato su design, comfort e tecnologia. Linea più aerodinamica, parabrezza regolabile elettronicamente sulle versioni top, più spazio per il pilota e passeggero grazie al telaietto allungato, cruscotto TFT da 7 pollici con navigatore Garmin e comandi joystick, fari matrix LED intelligenti che si adattano alle curve e al traffico, e il mitico motore CP3 da 119 cavalli che non delude mai. I punti forti invece sono silenziosità e protezione dall'aria da urlo, frenata super controllata con ABS cornering, valigie da 30 litri con serratura elettronica e doppia presa USB. Qualche piccolo limite? 224 kg di peso, è un filo più pesante del modello precedente, sella un po' rigida sui lunghi tragitti. Verdetto, se cercate una crossover tecnologica comoda e prestante, la Tracer 9 GT 2025 è una delle migliori scelte sul mercato. E per chi vuole il massimo, la GT Plus con radar e cambio automatico è semplicemente imbattibile.

0: In curva piegava così tanto che il problema non erano i moscerini, ma i lombrichi.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Спасибо!
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: C'erano una volta sei studenti della Tuskegee University in Alabama, con più sogni che strumenti. Si chiamavano The Commodores e la loro missione era semplice: far ballare la gente. Nessuno all'epoca avrebbe immaginato che da quella band universitaria sarebbe nato uno degli autori più romantici e iconici del mondo, Lionel Richie. I Commodores nascono nei primi anni 70 e si fanno notare per il loro mix esplosivo di funky, rhythm and blues e melodie pop. I loro concerti erano pura energia. Lionel alla voce e al sax, Thomas McClay alla chitarra, Walter Orange alla batteria e una sezione ritmica che faceva tremare i palchi.

Il successo arriva con pezzi come Machine Gun, Brick House, Slippery When Wet, vere bombe funk suonate con una precisione e una ironia unica. Ma Lionel Richie aveva un'anima diversa. Mentre i Commodores infiammavano le piste da ballo, lui cominciava a scrivere ballad dolcissime come Easy, Three Times a Lady e Steel. Queste canzoni portarono la band a un pubblico più ampio. Dalle radio rhythm and blues alle stazioni pop internazionali, Richie divenne il volto e la voce riconoscibile del gruppo, con un timbro caldo e uno stile che univa gospel, soul e romanticismo puro. Il nome Commodores fu scelto per caso. Si narra che Lionel Richie aprì a caso una pagina di un dizionario e puntò il dito su quella parola, la quale sarebbe stata proprio quella, Commodores. Prima di firmare però con la Motown Records, suonavano nei campus aprendo per un gruppettino poco conosciuto, erano i Jackson 5. Quando Lionel scrisse Three Times a Lady, si ispirò a una frase di suo padre che durante un anniversario disse a sua madre: tu sei la mia donna una volta, due volte, tre volte nella vita. Yeah. Mentre Easy fu la canzone che rese funk una cosa elegante. Persino i fan del rock cominciarono ad amarlo. Nel 1982 Lionel però lascia i Commodores per intraprendere la carriera solista e in pochi anni scrive alcuni dei brani più celebri di sempre: Hello, All Night Long, Say You, Say Me, Endless Love con Diana Ross. Ma il legame con i Commodores non si è mai spezzato. Ancora oggi Lionel li chiama la mia famiglia musicale. Dai club dell'Alabama alle arene del mondo, Lionel Richie e i Commodores hanno insegnato che la vera forza della musica è saper cambiare il ritmo senza perdere l'anima. Funk, amore e melodia, tre parole per una leggenda.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani. Behind
1: Le Storie della Musica tornerà più tardi con Marco Mantovani. Tendenza, le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
0: Tendency, the trending songs you've heard here and there.
2: Mi dici pensa a cantare, mica alla guerra. Canto di sta merda, che tanto non lo fa chi ci governa. Una striscia di morte per una striscia di terra. È cambiato solo lo stemma, la svastico.

0: quanti palestinesi sono rimasti. Pessimi, non siete esseri umani, voi siete solo esseri quando fermate aiuti umanitari. Mentre qui alzano le mani contro i manifestanti, quelli ad ogni morto alzano le mani festanti davanti a bimbi rimasti senza mamma e papà. La coerenza della gente ha abbandonato la chat. A chi dice è stato solo un incidente, Rafa, forse ci avrei creduto 38.000 civili fa.
1: Speciale Africans, i grandi successi africani.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

Marchiata dalle favole, profumo di sabbia, di capelli e di sauvage. Sento che mi chiami col tuo corpo che mi prende la mano e mi chiama a sé. Mi mordo le labbra e mi vuoi con te. Mi sembri distratto ma di notte

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio!

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il primo settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Sembra quasi un paradosso. La cantante che ha scelto come nome d'arte Love è stata in realtà la donna più odiata della storia del rock, forse più ancora di Yoko Ono. E questo per colpa di una vita caotica, di un carattere ribelle e instabile, di una vera e propria ossessione per il successo, ma soprattutto per aver sposato, o come qualcuno ha detto sedotto, Kurt Cobain. C'è stato persino chi ha sostenuto che dietro la morte misteriosa del leader dei Nirvana si celasse proprio la sua ombra. Non ha mai avuto un carattere facile e al compromesso ha sempre preferito il confronto o la lite, anche in età matura. Era successo per esempio con l'investigatore privato Tom Grant, ingaggiato dalla Love per rintracciare il marito Kurt Cobain dopo la fuga dal rehab in California, e poi scaricato in malo modo. Quindi era stata la volta del regista d'assalto Nick Bloomfield, che voleva documentare la sua storia d'amore con Kurt, ma che poi, anche in seguito alle indagini e alle accuse di Tom Grant, cercava di avere da Courtney Love la sua versione dei fatti. Minacciato fisicamente e con azioni legali, Bloomfield era riuscito comunque a terminare le riprese del documentario Kurt and Courtney. Successivamente anche Brad Pitt e Gus Van Sant sono finiti nel mirino della Love. La Love doveva essere la protagonista di Fight Club, ma dopo aver rifiutato di concedere le musiche originali dei Nirvana per il film, venne licenziata. E da lì seguirono comunicati di fuoco, interviste acide, esternazioni violente, per non parlare delle continue pesantissime liti che sono andate avanti per anni proprio sui diritti delle canzoni dei Nirvana, con Dave Grohl soprattutto e Chris Novoselic. Infine, forse la cosa più triste, il turbolento rapporto con la figlia Frances Bean, che addirittura non invitò la madre al suo matrimonio. Ora sembra però che le cose tra le due vadano un po' meglio, ma la domanda è: durerà?

0: Charlie out.
1: Table for one.
2: Ci interessava solo che la volta successiva il pubblico fosse più numeroso di quella precedente. Non era concepibile tornare indietro. Richie Sambora.

Si vive di più andando 5 minuti al massimo su una moto come questa di quanto non faccia certa gente in una vita intera. Marco Simoncelli.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ehi, Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
14: Radio MFP.
0: Attenzione, comunicato di servizio.
2: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci.
15: Radio Music for People. People, people, people.
16: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
13: La pioggia mi bagna ed il vento mi asciuga.

Il make-up è una semplice estensione della nostra personalità. Vestiario, colori e oggetti hanno tutti un significato ben preciso. Gene Simmons.

0: Speciale Moto News Con Richard Hsu, l'intervista del giorno.
1: Io sono Richard e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia, in via Riviera 61, all'interno di quello che non è un semplice showroom, ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. Senti, fino a qualche tempo fa il quad era visto un po' come un mezzo di nicchia, no? Per addetti ai lavori, e gli spider come mezzi alieni. Oggi vediamo un vero boom in questo settore. È cambiato l'identikit di chi cerca l'avventura?
2: Il quad ci sono voluti 7-8 anni per iniziare a far nascere un boom di appassionati, e oggi invece la passione si è aperta anche all'utilità, quindi c'è chi lo usa in lavoro, in campagna, in collina, chi lo usa per svago, divertimento, avventura o sportività a livello di guida enduristica. Poi ci sono le donne che hanno paura della moto, ci sono gli anziani che dicono non posso più guidare la moto e prendo il quad che è più sicuro. Quindi si è aperta una realtà di tante esigenze differenti, non solo quella di chi vuole avere il giocattolo del futuro, ma le utilità del quad sono diventate molteplici. Comunque sono nate anche le targhe gialle per l'uso agricolo, targa bianca per uso stradale, quindi c'è stata molta più scelta nel mercato, con prezzi che vanno dai 6.000 ai 20.000. chiaramente ognuno ha preso il suo spazio di mercato, dai prodotti economici ai prodotti di pregio.
1: Molte persone sono attratte da questi mezzi, ma temono di non saperli gestire o pensano che servono patenti speciali. Cosa diresti a chi vuole fare il salto ma è ancora un po' titubante?
2: Le patenti, ormai si sa che il quad si guida sia con la A che con la B, come lo spider. Poi ancora qualcuno non lo sa e lo scopre. Se pensano che ci voglia la patente della moto, no, il quad e lo spider si guidano con la B, agevola e semplifica chiaramente il desiderio d'acquisto. Chiunque lo può provare, lo può noleggiare e vedere se il prodotto è il prodotto che fa per lui. Quindi il problema patenti è un problema che non c'è, però c'è ancora la malinformazione che uno pensa che ci vuole la patente della moto. Radio music for people.

Michael Bolotin nasce a New Haven, Connecticut nel 1953. Il nostro protagonista inizia il suo percorso musicale con una delle ballate che lo hanno reso celebre, ma con sonorità decisamente più rock. Negli anni 70, infatti, Michael è il frontman di band hard rock come i Black Jack e incide i suoi primi album solisti che strizzano l'occhio a quel genere. Forse pochi lo sanno, ma l'energia e la grinta che metteva in quelle performance erano già un chiaro segno del talento vocale che di lì a poco sarebbe esploso. Il vero punto di svolta arriva negli anni 80. Michael Bolotin decise di abbracciare un sound più melodico, concentrandosi sulle potenti ballate che diventavano il suo marchio di fabbrica. La sua voce roca, passionale e ricca di soul trova la dimensione perfetta in brani che parlano d'amore, di crepacuore e di speranza. Il successo non tarda quindi ad arrivare.

e arriva nel 1987 con il suo primo album The Hunger, che contiene la hit That's What Love Is All About. Ma è con l'album successivo, Soul Provider, del 1989, che Michael Bolton si consacra definitivamente come una star globale. Brani come How Am I Supposed to Live Without You, scritta insieme a Doug James, e When I'm Back on My Feet, conquistano quindi le classifiche di tutto il mondo. La sua prima interpretazione, carica di pathos, emoziona milioni di persone e gli vale anche

anni 90 sono il decennio d'oro per Michael Bolton. Il suo timbro vocale inconfondibile e la sua capacità di rendere ogni brano una performance sentita lo rendono uno degli artisti più richiesti. Il suo iconico look con i capelli lunghi diventa un'immagine infine distintiva, quasi un simbolo di quell'epoca musicale. Nel 91 l'album Time, Love and Tenderness consolida ulteriormente la sua fama con successi come Love is a Wonderful Thing, una magistrale cover di When a Man Loves a Woman di Percy Sledge che gli frutta un altro Grammy.

La sua versione non è una semplice cover, ma una reinvenzione che infonde nuova vita ad un classico, rendendolo tutto suo. Michael non è però solo un interprete straordinario, ma anche un prolifico cantautore e collaboratore. Ha scritto per esempio canzoni per artisti del calibro di Laura Branigan, Barbara Streisand, Cher, Kenny G, dimostrando una versatilità e un talento che vanno ben oltre la sua voce. Una voce definita da molti black, e dove qualcuno si è spinto a definirlo addirittura la Whitney Houston al maschile. Sicuramente un complimento non da poco. Con l'arrivo del nuovo millennium però Michael Bolton ha continuato sì ad esplorare nuove strade musicali, senza mai abbandonare però la sua passione per la melodia e il soul. Ha pubblicato album che spaziano dal pop alle cover di classici, dal pop al rhythm and blues, dimostrando una continua evoluzione artistica. Ha anche partecipato a diverse iniziative benefiche e si è dedicato a progetti televisivi e cinematografici, mostrando una personalità eclettica e sempre pronta a mettersi in gioco. La sua carriera è una testimonianza di longevità e di un talento inossidabile. Michael Bolton, con la sua voce potente e le sue ballate indimenticabili, ha creato una colonna sonora per le vite di molte generazioni, rendendoci chiaro che, a volte, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è una canzone che ci parli d'amore.

adesso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: 3, 3, 3.
1: Tre grandi successi, senza alcuna interruzione. Solo su Radio Music for People.

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il primo settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People. People, people, people.
0: Speciale colonne sonore. È su Radio Music for People. Adesso.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Perché in palestra c'è sempre quel tipico cattivo odore? No, non è solo per il sudore. In palestra l'odore sgradevole che spesso si percepisce non è solo causato dal sudore degli atleti, ma anche dalla presenza di sostanze chimiche nell'aria. Gli esercizi fisici intensi effettuati dagli atleti provocano un rilascio di 5 volte più sostanze chimiche dell'ambiente rispetto a chi è inattivo. Queste particelle chimiche possono mescolarsi con il sudore e l'aria circostante, creando odori fastidiosi e talvolta addirittura inquinanti. Ad esempio, è stato scoperto che gli aminoacidi presenti nel sudore possono reagire con il cloro rilasciato nell'aria dai disinfettanti utilizzati per pulire le superfici, generando così una combinazione di composti puzzolenti. L'apertura delle finestre e un efficace sistema di ventilazione possono certamente contribuire a mitigare questo problema.
3: Il leone di Pesaro rialza la testa e torna a cacciare. Oggi mettiamo sotto i riflettori un'attesa regina del mercato.

0: passato, la nuova Benelli TRK 902. Tutto ruota attorno al suo generoso motore da 93 cavalli. Non un mostro da tirare ad alti giri, ma un propulsore pieno di muscoli sotto, da guidare di coppia per godersi appieno ogni viaggio. Il design firmato da Stefano Casanova evolve il DNA di famiglia. Linee animalesche, ma decisamente più armoniche rispetto al passato. Due le versioni disponibili. La stradale, con cerchi in lega da 17 pollici per chi cerca più agilità tra le curve, e la Explorer, con anteriore da 19 pollici per non fermarsi dove finisce l'asfalto. La bilancia segna un peso importante, tra i 230 e i 240 kg a vuoto, ma la posizione di guida nettamente migliorata regala un controllo totale dell'avantreno. E la vera bomba sta nel listino, tecnologia premium a prezzi da saldo. Parliamo di 8.790 euro per la stradale e 8.990 euro per la Explorer, con radar posteriore di serie per l'angolo cieco e persino il tris di valigie incluso nel lancio. Ma le notizie in casa Benelli non finiscono qui. Pesaro ha confermato che ad EICMA presenterà ben 6 novità, tra cui due nuove enduro pure e un attesissimo 3 cilindri. Il leone è tornato e fa sul serio. Da Moto News per ora è tutto. Giù la visiera e gas a martello.
1: Avete ascoltato Moto News, notizie in pillole sul mondo delle due ruote a cura di Marco Veronese.

Come un popolo nomade che viaggia in tutto il mondo, a volte ci sentiamo in equilibrio solo sulle nostre moto. Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Well, fuck, Larry. You didn't have to fucking do them like that, man.
1: I played everything I knew.
0: Oh, my God!
1: That's all I know.
0: If you didn't know it, Larry Franken's my favorite Fatal player in the entire universe. I'd put Larry up against a motherfucker from Mars. And I hear they're fucking good.
2: Behind dietro le storie della musica. C'è un momento preciso. Quando il crepuscolo divora l'autostrada, l'asfalto è bagnato e i fari cominciano a riflettersi come scie di luce liquide, in quel momento la voce di Chris Rea diventa l'unica colonna sonora possibile. Qualche giorno fa se n'è andato il cartografo musicale dei miei viaggi più intimi, l'uomo che ha trasformato il blues del Delta in un linguaggio universale, capace di parlare anche alle nebbie d'Europa. Io, Chris Rea, l'ho scoperto viaggiando. Il blues è sempre stato il mio compagno di viaggio preferito, ma in quel periodo cercavo una nuova voce capace di addolcire i chilometri. Sia benedetta quindi la playlist e l'algoritmo, bastò O'Burge per giurargli amore eterno.

da lì è iniziato tutto. Il disco intero, la copertina, quell'auto, la sua Certam Super 7, la Blue 7 dipinta a olio lanciata verso il tramonto, era già tutta lì la sua essenza, il viaggio e i motori. Chris amava guidare, amava le auto d'epoca, le strade di campagna, le soste improvvise che diventano canzoni. Era amico di Eddie Jordan e una volta finì pure nella pit lane in Formula 1, uniforme completa, responsabile dello scaldagomme della posteriore destra. Il blues a volte profuma di benzina. E poi c'è lei, la canzone che tutti conoscono, Driving Home for Christmas.

esce da un blocco nel traffico, una vecchia Mini, la neve, i lampioni che si accendono e si spengono. Lui guarda gli altri automobilisti, tutti stanchi, tutti sospesi, e comincia a cantare I'm driving home for Christmas. Per gioco, per tenerezza, perché la strada, a volte, è l'unica cosa che abbiamo.

l'autostrada come girone dantesco, il progresso che corre troppo, l'anima che resta indietro, la slide guitar non consola, taglia. Eppure la musica di Chris Rea nella maggior parte dei casi non è cupa, è armoniosa, nostalgica, contemplativa, è luce del Mediterraneo in On the Beach.

è stagione perduta in Looking for the Summer. Non si viaggia solo in auto, si viaggia dentro. La sua chitarra slide è un'estensione del corpo. In Bottleneck scivola sulle corde come pneumatici sull'asfalto. Il glissando diventa il cambio di marcia o il fischio di vento sulla carrozzeria. Per questo ogni volta che accendiamo i fari nella nebbia, lui è lì. Compagno perfetto, voce bassa, motore caldo, strada davanti. Perché le idee ti vengono mentre sei in viaggio e la strada diventa la metafora di dove stiamo andando nella vita. Questa era Behind, dietro la voce di Chris Rea, dietro le sue canzoni, dietro ogni curva che non abbiamo ancora perso.

0: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani. Tendenza, le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
1: Tendency, the trending songs you've heard here and there.

0: l'honorable Kibukara. Je lui nomme à quel est le meneur. Big up au Cindy Love. Modeste Bahati Lukwebo. Honorable John Kachwa Manga, hein.
1: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
2: Radio MFP.
3: Primo settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: molto presto, su Music for People, tornerà la World Parade.
1: World Parade, la classifica da ascoltare.

All right, please.

Gli U2 erano quasi sconosciuti in quel momento, ma ricordo che mentre li guardavo ai Live Aid mi sono detto: fra non molto andremo tutti ai loro concerti. George Michael. Hit the beat and take it to the verse now.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

Behind, dietro le storie della musica. Machine Gun Kelly arriva in Italia con il suo nuovo tour mondiale. L'artista statunitense si esibirà quindi domenica 15 febbraio 2026 all'Unipol Arena di Bologna, unica data italiana annunciata per Lost Americana Tour, che prende il nome dall'album pubblicato lo scorso 8 agosto 2025. Proprio in occasione dell'uscita del disco si era parlato di un nuovo passaggio in Italia del cantante, perché il pre-order permetteva l'accesso alla prevendita per una futura data del tour europeo a Bologna. E però allora non era ancora specificata. Ecco quindi ora l'annuncio ufficiale: il 15 febbraio 2026 l'ultimo passaggio dell'artista nel nostro paese. L'ultima volta risale al 2022 in occasione del tour a supporto del precedente disco Mainstream Sell Out, che passò da Milano. Lost Americana è un progetto concettuale che racconta, come recita il trailer narrato dalla voce di Bob Dylan, un'esplorazione personale del sogno americano, un viaggio alla ricerca di ciò che è andato perduto. Questo album è una lettera da amore a chi è alla ricerca di una risposta. I sognatori, i vagabondi, i ribelli. È una mappa sonora di luoghi dimenticati, un tributo allo spirito della reinvenzione e una missione per riconquistare l'essenza della libertà americana. Lost Americana è un lavoro quindi apprezzabile, in cui Machine Gun Kelly rifiuta di farsi incasellare in un solo genere. Ma la sensazione è che nel rifiuto delle etichette si sia perso anche un po' di fuoco creativo. Il viaggio è ricco di panorami, ma non tutti però lasciano il segno.

0: You look so pretty, so shut up and kiss me.
1: Attenzione, comunicato di servizio.
2: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1° settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

0: è tempo di Motor News. Radio MFP con Marco Veronese. Alta rotazione, tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione, tres golpes sin interrupción.
2: High rotation, three hits without interruption.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

0: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Spazio, ultima frontiera.
2: Questi sono i viaggi della nave stellare
3: Enterprise, nella sua missione diretta
4: all'esplorazione di strani nuovi mondi,
5: alla ricerca di nuove forme di vita
6: e di nuove civiltà,
7: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
8: Una delle sfide da affrontare quando si pianifica un viaggio nello spazio è quella di proteggere gli astronauti dalle radiazioni che sono generalmente causate dalle particelle energetiche solari o dai raggi cosmici galattici, il flusso di ioni e protoni provenienti dall'esterno del sistema solare. Per ripararli dai danni derivanti dall'esposizione a queste radiazioni, costruiamo le navicelle spaziali con materiali schermanti. Ora, un team dell'Università di Leoben, Austria, ha scoperto una nuova lega di alluminio che riesce a schermare le radiazioni 100 volte meglio delle leghe metalliche usate finora e potrebbe quindi essere utilizzata nella costruzione di nuove navicelle spaziali e dei reattori nucleari al loro interno. La nuova lega di alluminio è frutto di diversi anni di tentativi e fallimenti. Nel 2019 il team austriaco aveva già inventato un materiale che sembrava riunire tutte le caratteristiche necessarie, ma alla fine, era risultato troppo fragile per essere utilizzato nella costruzione di navi spaziali. La lega, nata dall'unione di alluminio e magnesio con zinco e rame, era molto dura ma poco flessibile, quindi si frantumava con relativa facilità. Ora gli studiosi hanno scoperto che portando quella lega a una temperatura di oltre 200 gradi centigradi, la sua struttura si modifica e diventa da micrometrica a nanometrica, ovvero con granelli molto più piccoli. Questo fa sì che il materiale diventi molto più flessibile e resistente. E schermi e così le radiazioni 100 volte meglio della lega di alluminio 60-61, attualmente la più utilizzata nella costruzione di navicelle spaziali. Una volta dimostrata la possibilità di produrlo su larga scala, questo materiale potrebbe anche servire a costruire reattori nucleari modulari o strutture che ci permetteranno di colonizzare Marte o la Luna.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ehi, Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
14: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare, oltre che sul

0: fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800-95-7766 dal fisso e lo 06-4298-6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
1: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Esistono due categorie di uomini: quelli che guidano una moto e quelli che vorrebbero farlo.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: soul.
1: Ci voleva Miley Cyrus per ritrovare Mick Fleetwood e Lindsey Buckingham insieme in uno stesso brano. A quanto pare sì, la pop star ha appena pubblicato un nuovo singolo intitolato Secrets, che conta della partecipazione proprio dei due musicisti dei Fleetwood Mac. Il brano appare nella nuova edizione deluxe del nono e più recente album della cantante, Something Beautiful. Oltre a Secrets, Something Beautiful include anche come pezzo conclusivo una canzone di 13 minuti con David Byrne intitolata Lockdown. Questa canzone, dice la Myrus, è stata scritta come offerta di pace per qualcuno che avevo perso per un periodo, ma che ho sempre amato. Dalla mia esperienza, il perdono e la libertà sono la stessa cosa, ha spiegato la Cyrus, presentando appunto questo brano, e che ha deciso di dedicare al padre Billy Ray. Ed ha aggiunto: grazie a Lindsey Buckingham e a Mick Fleetwood per aver portato magia nella musica. Questa canzone è per mio padre.

0: Gratis. Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Nel mondo delle moto da viaggio arriva una nuova protagonista capace di unire comfort, semplicità e prezzo competitivo. È la CF Moto 700 MT Adventure, la versione più avventurosa della crossover di mezza cilindrata della casa cinese. In un mercato dove molte case europee puntano su potenze elevate e tecnologie sempre più sofisticate e costose, CF Moto sceglie una strada diversa, quella della concretezza. La 700 MT Adventure è pensata per chi ama viaggiare senza complicazioni, con una moto facile da gestire, comoda e completa già nella versione base. Sotto la carena batte un bicilindrico fronte marcia da 693 cm3, lo stesso delle CLX, capace di 68 cavalli e 60 Nm di coppia. Un motore dolce ma pronto a farsi valere quando serve, abbinato ad un telaio in acciaio e sospensioni Kayaba regolabili, con forcella da 43 mm e monoammortizzatore posteriore. La dotazione di serie è davvero ricca: luci full LED, parabrezza regolabile, paramani, piastra paramotore, barre di protezione laterali e leve regolabili. Le valigie e il bauletto sono optional, ma il telaietto portaborse è già incluso. L'elettronica poi resta semplice ma efficace, con ABS disinseribile, controllo di trazione e un display TFT a colori da 5 pollici connesso allo smartphone per tenere tutto sotto controllo, i parametri di viaggio. Su strada la 700 MT Adventure si dimostra facile e rassicurante, con una sella ampia e comoda per il pilota e il passeggero e un comportamento stabile tra le curve. Nonostante il peso, la moto mostra un ottimo bilanciamento e dà un treno preciso, ideale per chi alterna turismo e strade secondarie. Qualche piccola sbavatura c'è, come il cambio un po' ruvido e il parabrezza che genera qualche turbolenza alle alte velocità, ma nel complesso la nuova CF Moto si conferma una compagna di viaggio sincera e accessibile. Un mezzo che rappresenta bene la nuova filosofia dei costruttori ambientali: offrire molto a un prezzo giusto, con una qualità sempre più vicina a quella dei marchi europei. Insomma, la 700 MT Adventure è la moto perfetta per chi sogna lunghi viaggi ma vuole restare con i piedi e le ruote ben piantati per terra. Il prezzo? Intorno ai 7.000 euro.

0: 3, 3.
1: Tre grandi successi, senza alcuna interruzione. Solo su Radio Music for People.

0: sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: Speciale Colonne Sonore, è su Radio Music for People. Adesso.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Certe volte non ti

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, spero.

Il successo dei siti di incontri è innegabile, legato alla dimensione e alla diversità della loro base di utenti. In altre parole, più utenti attivi ci sono in una piattaforma di incontri, maggiori sono le possibilità di trovare appunto una corrispondenza compatibile. Questo principio deriva dalla semplice legge dei numeri: con una vasta gamma di persone provenienti da differenti background, culture e preferenze, le probabilità di trovare qualcuno che condivida i tuoi interessi e valori aumentano significativamente. Questo è particolarmente importante nel mondo digitale, dove la distanza geografica spesso non è più un ostacolo per incontrare nuove persone. Quando un sito di incontri ha una grande comunità di utenti attivi, offre agli utenti una più ampia scelta e una maggiore possibilità di trovare qualcuno con cui stabilire una connessione significativa. Inoltre, una base di utenti diversificata contribuisce a creare un ambiente inclusivo e dinamico, in cui ogni individuo ha la possibilità di esplorare le proprie preferenze e incontrare persone con cui potrebbe non aver avuto l'opportunità di interagire altrimenti. Per questo motivo, l'attenzione alla crescita e al mantenimento di una vasta comunità di utenti dovrebbe essere una priorità per i siti di incontri. Investire nella promozione della piattaforma e nell'attrazione di nuovi membri può portare a una maggiore soddisfazione degli utenti e alla continuazione del successo del sito nel lungo termine. Ci sono diversi siti di incontri popolari e di successo, e con alcuni tra i più importanti in Italia, per esempio Meetic, uno dei più grandi e conosciuti siti di incontri, offre una vasta gamma di funzionalità e una grande base di utenti. Poi c'è LaVoo, popolare tra i giovani italiani. LaVoo è noto anche per la sua interfaccia, come dire, user friendly e la sua funzionalità innovativa. Inoltre c'è Badoo, con milioni di utenti in tutto il mondo, ed è anche molto popolare in Italia, offrendo una piattaforma per incontrare persone nuove. Infine vi segnalo per l'Europa e per tutto il mondo Tinder, anche se di origine statunitense. E Tinder è estremamente popolare in Europa, offrendo una semplice interfaccia di swipe per trovare corrispondenze. Questi sono solo alcuni esempi, ma ci sono molti altri siti di incontri popolari e di successo in Italia, in Europa e nel mondo, ognuno con le proprie caratteristiche distintive e la propria base di utenti. Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Benvenuti su Behind, dietro le storie della musica, il vostro viaggio quotidiano nella storia della musica. Oggi parliamo di una delle band più iconiche del rock ispanico, gli Héroes del Silencio. Stile inconfondibile, energia sul palco e un seguito che resiste ancora oggi.

storia degli Héroes del Silenzio comincia nella ruggente scena rock di Saragozza, in Spagna, a metà degli anni Ottanta. La formazione prende vita attorno alla voce intensa e magnetica di Enrique Bunbury, accompagnato dalla chitarra elettrica incisiva di Juan Valdivia, il basso di Joaquín Cardiel e il batterista Pedro Andreu. Il loro primo grande successo arriva nel 1988 con l'album El Mar No Cesa, un disco che conquista rapidamente la scena spagnola. Ma è con Senderos de Traición del 1990 che gli Héroes del Silenzio esplodono davvero, arrivando ai vertici delle classifiche europee e diventando un fenomeno internazionale.

Tra un tour e l'altro, il loro sound continua a evolversi, atmosfere gotiche, chitarre taglienti, testi poetici e inquieti, un mix che li rende unici, accomunandoli in alcune sonorità ai nostri nazionali Litfiba. Nel 1995 pubblicano Avalanche, un lavoro più duro e diretto, considerato da molti il loro capolavoro. Ma come spesso accade nelle leggende rock, il successo porta anche a tensioni interne. Nel 1996 il gruppo decide di fermarsi, un addio improvviso che lascia i fan increduli, anche se il mito non si spegnerà mai. Tra alcune curiosità che li riguardano c'è anche che Enrique Bunduri è un grande appassionato di letteratura esotica e simbolista. Molti dei testi degli Harris nascono proprio da queste letture. La band era talmente popolare in Germania che spesso venivano addirittura scambiati per un gruppo tedesco, soprattutto dopo il successo del loro tour europeo. Nel 2007 si riuniscono per un tour celebrativo che fa registrare il tutto esaurito in pochi giorni, un evento considerato oggi uno dei più grandi ritorni rock in lingua spagnola. Gli Héroes del Silencio restano comunque una delle formazioni più affascinanti della storia del rock iberico. Intensi, profondi, misteriosi, un gruppo che ha lasciato il silenzio

gli U2 erano quasi sconosciuti in quel momento, ma ricordo che mentre li guardavo ai Live Aid mi sono detto: fra non molto andremo tutti ai loro concerti. George Michael.

0: se ci tocchi meno dose.
1: Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Olanda, per guidare una moto o un ciclomotore superiore a 50 cm cubici bisogna avere almeno 18 anni. Detto questo, l'uso del casco, scontato per chi va in moto, è esteso anche ai quadricicli leggeri, se non sono equipaggiati di cinture di sicurezza.

sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio!

Nata a Manchester nel 1966, Lisa Stansfield cresce in una famiglia in cui la musica non manca mai. Vinili che girano a tutte le ore, radio accesa in salotto e tanta tanta curiosità. Da ragazzina partecipa a concorsi canori locali e a soli 14 anni vince il talent show Search for a Star, primo indizio di ciò che stava per arrivare. Negli anni 80 inizia a farsi quindi notare come voce potente e raffinata fino all'incontro decisivo con due produttori, Ian Devaney e Andy Morris. Con loro nasce il trio creativo che segnerà la storia del pop britannico. Il successo planetario arriva nel 1989, il brano è uno di quelli che entrano nella memoria collettiva, All Around the World. Una hit clamorosa, numero uno in mezza Europa, top 10 in America e un biglietto da visita che porta Lisa a diventare la nuova diva soul d'oltremanica. La sua voce è vellutata e riconoscibile, la fa entrare di diritto tra le grandi interpreti della fine del secolo. Negli anni 90 pubblica album acclamati come Affection, Real Love e So Natural. Raccoglie premi vendite milionari e collaborazioni con artisti di calibro importanti come George Michael e Barry White, proprio con il quale duetterà anche in All Around the World.

La critica la definisce la regina bianca del soul. In effetti, con quel timbro caldo e quella capacità interpretativa, Lisa Stansfield porta l'anima nera nella musica in un contesto pop elegante e internazionale. Negli anni 2000 e 2010, senza mai lasciarsi incasellare, continuerà a pubblicare musica, esplora il cinema, il teatro, recita in produzioni britanniche e mantiene un seguito fedele. Nel 2018 torna poi con l'album Deeper, confermando che la sua voce non ha perso nulla della sua intensità. Alcune curiosità su Lisa Stansfield: lei è mancina, ma canta gesticolando come se fosse destra, un piccolo dettaglio spesso notato dai fan. Prima di diventare famosa, però, ha lavorato come presentatrice TV per un programma musicale locale. Ha una passione segreta per le colonne sonore anni 70 e in particolare proprio del cinema italiano. Nonostante il suo sound molto americano, Lisa ha dichiarato più volte che le sue vere aspirazioni sono state le cantanti soul britanniche degli anni 60. Il celebre Baby Baby di All Around the World fu improvvisato in studio e mantenuto nella versione finale. Infine, una cosa particolare che non succede sempre nel mondo dello spettacolo: è sposata con il suo collaboratore storico Ian Daveney e insieme formano una delle coppie appunto più durature nel mondo della musica europea.

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il primo settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

Eccoci qua, sono passati 8 anni, possono sembrarti pochi. Io ho poco più di 20 anni e ti ho amata tantissimo. Ogni giorno nuovo io ti ho cercata sempre.

I Kinks sono stati la quinta essenza del sound inglese degli anni 60 e Ray Davies il più grande e geniale autore di canzoni che abbia mai conosciuto, Paul Weller.

stanotte ti troverò. Sono partito da Bologna.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

Immagina Londra metà anni 90. Pioggia sottile, luci giallastre che si riflettono sull'asfalto bagnato e quel rumore continuo della città che non dorme mai. E lì, nel ventre della metropolitana, tra passi frettolosi e sguardi distratti, comincia questa storia. Un ragazzo è fermo vicino ad una parete, chitarra in mano, non ha un palco, non ha un pubblico vero. Ma quando apre bocca succede qualcosa. La gente rallenta, qualcuno si ferma, altri si voltano increduli, perché quella voce non è come le altre. È potente, limpida, quasi eterea. Un timbro che sembra appartenere a una cantante donna, ma con una forza che spiazza. È una voce che resta addosso. Ebbene, quel ragazzo si chiama Kevin Grivois, ma il mondo di lì a poco lo conoscerà con un altro nome, molto più breve, più misterioso. Che la leggenda, perché sì, ormai è diventata leggenda, racconta che proprio lì, in quella stazione della metropolitana, passa per caso un nome importante della musica internazionale, Dave Stewart, fondatore degli Eurythmics. Si ferma, ascolta e resta colpito, non tanto per la tecnica, ma per l'anima, per quella capacità rara di catturare l'attenzione in mezzo al caos. E da quel momento tutto cambia. Passano pochi mesi e quel ragazzo della metropolitana si ritrova in uno studio di registrazione. Nasce un brano iconico, un brano che non urla per farsi notare, ma che ti entra dentro piano, senza chiedere permesso. È il 1996 e quella canzone diventa qualcosa di enorme, un successo mondiale. Ma in Italia succede qualcosa di ancora più grande. Le radio la passano continuamente, ovunque, in macchina, nei bar, nelle case. Diventa una presenza costante, quasi familiare. Settimana dopo settimana resta lì, in cima alla classifica. Prima, una, due, tre, fino a 8 settimane consecutive. Insomma, un dominio assoluto. È così che, da artista sconosciuto, diventa un fenomeno. Viene invitato al Festival Bar, uno degli eventi musicali più importanti dell'epoca. Sale su quel palco e porta con sé quella stessa voce che anni prima risuonava tra le piastrelle fredde della metro di Londra. Ma c'è qualcosa di particolare nella storia. Non è la classica ascesa costruita a tavolino, non è un prodotto perfetto, è quasi un'anomalia, una meteora. Dopo quel singolo arriva un album, poi un altro e ancora uno. Tre dischi in totale, lavori dignitosi, interessanti, ma non succede più la magia. Nessun brano riesce a catturare di nuovo quel momento perfetto tra voce, atmosfera e tempo. È così che resta legato a quella canzone, a quell'anno e a quel ricordo che ha suscitato in tutti noi. Ma forse è proprio questo il fascino della storia, perché non tutte le carriere devono essere lunghe per essere memorabili. Alcune brillano forte e veloce, lasciando una scia impossibile da dimenticare. E ancora oggi, se per caso quella canzone torna in radio, succede qualcosa di strano, perché ti fermi, l'ascolti, magari la fischietti, e per un attimo sei di nuovo lì, negli anni 90, in una estate infinita, con una voce che sembrava arrivare da un altro mondo, la voce

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

In Italia, se guidi utilizzando lo smartphone, rischi la sospensione della patente per una settimana, decurtazione di 10 punti e una multa compresa tra 250 e 1000 euro. E se i punti nella tua patente dovessero già essere inferiori a 10, la sospensione della patente si allunga a 3 mesi, pene più severe se provochi un incidente.

0: Per anni ci è stato ripetuto che tutto era chiaro, che ogni collegamento fosse impossibile, che le domande fossero complottismo. E invece oggi proprio il CDC, l'istituzione che per decenni ha blindato la narrazione ufficiale, ammette falle enormi nei propri dati, nei propri metodi, nelle proprie conclusioni. Non è una teoria, sono documenti ufficiali. E allora la domanda diventa inevitabile: quanto altro non è stato detto? Quanto altro non è stato cercato? Quando la scienza diventa dogma, il problema non sono i cittadini che fanno domande, il problema sono le istituzioni che hanno paura delle risposte. Ci sono momenti in cui un'istituzione si tradisce da sola. Il CDC lo ha fatto il 19 novembre 2025, quando ha ammesso ciò che qualunque osservatore onesto sapeva da anni. La frase «i vaccini non causano l'autismo» non poggiava su prove solide. Non si tratta di una sfumatura linguistica né di un aggiornamento tecnico, è un ribaltamento clamoroso di 20 anni di retorica ufficiale, una rivelazione che mette in discussione l'intero impianto comunicativo della sanità pubblica statunitense. Il CDC non dice che i vaccini causano l'autismo, lo ribadiamo, ma ammette qualcosa di assai più grave. Non è stato dimostrato che non lo causino, almeno per i vaccini somministrati nei primi mesi di vita. La domanda che ora si impone con tutta la sua forza è la più semplice e la più scomoda. Com'è stato possibile che un'agenzia federale abbia trasformato una mancanza di prove in una certezza assoluta?
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ehi, Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Attenzione, comunicato di servizio.
2: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci.
13: Radio Music for People.
14: Hai scelto dove vivere. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto lo stile perfetto. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, lasciare le chiavi all'interno dell'auto con la portiera aperta non è in generale una buona idea. Può costarvi l'auto stessa nel caso se ne accorga un ladro, ma anche una multa se lo fate in Svizzera.

10 maggio 1979 usciva Three Imaginary Boys, il debutto dei Cure, un disco destinato a diventare l'inizio di una delle storie più influenti della musica alternativa, ma nato dentro un conflitto continuo, quasi silenzioso, tra visione artistica e industria discografica. Al centro di tutto c'era Robert Smith, poco più che ventenne, già ossessionato dall'idea di costruire un suono malinconico, freddo e nervoso. Aveva in mente atmosfere scure, essenziali, vicine al post-punk, che stava ovviamente cambiando in Inghilterra alla fine degli anni 70, ma quel disco fin dall'inizio sembrava non appartenergli del tutto. Nemmeno la copertina lo rappresentava, Smith non voleva fotografie della band. L'etichetta allora prese una decisione autonoma, mise in copertina un frigorifero, una aspirapolvere e una lampada, tre oggetti comuni per rappresentare i tre membri del gruppo. Un'immagine surreale, quasi provocatoria, che lui considerò immediatamente ridicola e priva di qualsiasi significato artistico. Eppure proprio quella copertina così distante dalle sue intenzioni sarebbe poi diventata una delle più riconoscibili della New Wave britannica di fine anni 70. Ma il vero scontro avvenne dentro al disco. Il produttore Chris Perry prese una decisione fondamentale senza lasciare troppo spazio alla band. La scaletta, le versioni dei brani, perfino l'equilibrio generale del suono. Smith cercava oscurità e tensione emotiva, Perry voleva melodie immediate e qualcosa di più accessibile, più pop, più vendibile. E poi arrivò il dettaglio che trasformò il fastidio in rabbia definitiva. L'etichetta inserì nell'album una cover di Foxy Lady di Jimi Hendrix.

non una vera scelta artistica, almeno secondo Smith. Per lui era soltanto una registrazione improvvisata durante un sound check fatto per testare i microfoni. Un esperimento causale diventato però senza il suo consenso parte ufficiale del debutto dei Cure. Fu in quel momento che Robert Smith capì una cosa destinata a segnare tutta la sua carriera. Non avrebbe più lasciato a nessuno il controllo della sua musica. Da lì in avanti avrebbe difeso ogni dettaglio, ogni suono, ogni sfumatura. E forse è anche per questo che i Cure negli anni successivi riuscirono a costruire un'identità così unica, malinconica e inconfondibile. Paradossalmente, proprio da un disco che il suo autore sentiva incompleto e tradito, nacque una delle band più importanti della musica contemporanea.

0: È tempo di Motor News.
1: Radio MFP
0: con Marco Veronese.
2: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
3: Ciao, in questa edizione di Moto News ti parlo della KTM 890 Adventure. La KTM 890 Adventure R è una moto che offre eccezionali doti per i tuoi viaggi, con un motore incredibilmente reattivo, maneggevolezza precisissima nel fuoristrada e comfort garantito per tutto il giorno. Nella versione 2023, ABS Off-Road si attiva automaticamente se hai selezionato il Riding Mode Off-Road o Rally, permettendo ai piloti di infilare il posteriore in curva e di avere più controllo e potenza frenante sullo sterrato quando ne hanno bisogno. La moto è equipaggiata con i nuovissimi pneumatici Mitas Enduro Trail, ottimizzati appositamente per KTM, ideali per i piloti che cercano durata, guidabilità e vogliono percorrere parecchi chilometri su strada e affrontare con facilità i tracciati e i trail più impegnativi in off-road. Le sue caratteristiche principali sono: motore da 100 Nm di coppia, cambio a 6 marce, raffreddamento a liquido con uno scambiatore di calore acqua-olio, potenza di 77 kW e avviamento elettrico. La ciclistica include una capacità nel serbatoio di 20 litri, diametro disco freno anteriore di 320 mm, diametro disco freno posteriore di 260. Il prezzo è di 14.700 euro, due le colorazioni disponibili, entrambi fornite di nuove grafiche e protezioni rinnovate in alluminio per il motore.
2: Moto News e Marco Veronese torneranno presto in onda con altre novità su Radio Moto for Peace.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito educazione e formazione etica e diritti umani. L'educazione subirà una trasformazione radicale, con una crescente digitalizzazione e personalizzazione dell'apprendimento. Le tecnologie come la realtà virtuale e l'intelligenza artificiale saranno integrate nei processi educativi, creando esperienze più immersive e interattive. L'apprendimento a distanza e le piattaforme online renderanno l'istruzione accessibile a milioni di persone, superando barriere geografiche e finanziarie. Le questioni etiche legate alle tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale, la sorveglianza e la manipolazione genetica diventeranno sempre più pressanti. I diritti umani, la privacy e la libertà di espressione saranno al centro di importanti dibattiti globali, con la necessità di bilanciare progresso e protezione delle libertà individuali. Nel complesso, il prossimo ventennio sarà un periodo di grande trasformazione e innovazione, con straordinarie opportunità, ma anche sfide cruciali da affrontare.

0: you.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: L'incontro tra Paul McCartney e Michael Jackson fu uno di quei momenti in cui due mondi musicali enormi si incrociarono. Every night.

tutto ebbe inizio verso la fine degli anni 70. Michael Jackson era già una star mondiale grazie ai Jackson 5 e alla sua carriera solista emergente, mentre Paul McCartney era reduce dal successo con i Beatles e continuava a dominare le classifiche anche da solista. I due si incontrarono all'inizio degli anni 80 durante alcune sessioni e ambienti dell'industria musicale. Fu però il produttore Quincy Jones, che stava lavorando con Michael Jackson, a fare da ponte più concreto tra i due. McCartney, sempre aperto a collaborazioni, rimase colpito dall'energia e dal talento di Michael, mentre quest'ultimo ammirava profondamente McCartney sin da giovane. Il loro rapporto artistico prese forma con due brani diventati iconici. The Girl Is Mine, inclusa nell'album Thriller, fu il primo vero duetto tra i due. Il pezzo mostrava un lato leggero, quasi teatrale, della loro collaborazione. E poi 666.

del 1983 contenuta nell'album Pips of Peace, ebbe un enorme successo commerciale e mostrò una chimica artistica ancora più forte. Ebbene, durante questo periodo i due sembravano amici oltre che collaboratori, passavano molto tempo insieme, registravano in studio e condividevano idee musicali. Però ci fu un punto di rottura. La loro relazione si incrinò per una questione molto meno artistica e molto più finanziaria. McCartney, che aveva imparato a sue spese quanto fosse importante possedere i diritti delle canzoni, soprattutto dopo le vicende legate al catalogo dei Beatles, parlò spesso a Michael Jackson dell'importanza di investire nell'editoria musicale. Jackson prese il consiglio molto sul serio e nel 1985 acquistò il catalogo ATV Music Publishing, che includeva i diritti di molte canzoni dei Beatles. Questo colpì profondamente McCartney, che sperava un giorno di riottenerne i diritti. Da quel momento però il rapporto tra i due si raffreddò molto molto drasticamente. Quella che tra Paul McCartney e Michael Jackson rimase è una storia affascinante, iniziata con una stima reciproca e collaborazione artistica, ma segnata poi da una delle decisioni di business più discusse della storia della musica. E poi dicono che gli affari non guastano l'amicizia. È un esempio perfetto di come nel mondo della musica però genialità e creatività e interessi economici possono intrecciarsi a volte in modi imprevedibili.

Ho iniziato cantando in chiesa. L'altare è stato il mio primo palcoscenico. Queste sono le mie radici e ne vado orgogliosa. Aretha Franklin.

bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità.

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

È il 19 settembre del 1981. Napoli celebra il suo santo patrono, San Gennaro. Le strade sono già colme di gente, l'aria è carica di attesa e di devozione, ma quella sera accade qualcosa che va oltre la tradizione. Piazza Plebiscito si trasforma in un immenso teatro a cielo aperto e diventa il cuore pulsante della musica italiana. Oltre 200.000 persone invadono la piazza, famiglie, giovani, anziani, ragazzi arrampicati sui tetti, affacciati ai balconi, assiepati in ogni angolo possibile. Napoli è una marea umana che aspetta un solo uomo, Pino Daniele.

Accanto a lui c'è una formazione da sogno, alla batteria l'incontenibile Tullio d'Episcopo, capace di trasformare ogni colpo in pura energia, al sax James Senese, che soffia nell'anima di Napoli con un suono ruvido e viscerale, alle percussioni Tony Esposito, autentico sciamano del ritmo mediterraneo, e poi Rino Zurzolo al basso e Joe Amoruso alle tastiere, due musicisti straordinari che costituiscono un tappeto sonoro raffinato e potente. È il Napolitan Power nella sua espressione più alta. Le prime note si diffondono sulla piazza e la magia prende forma. Yeso Pazzo, Napulè, Yes I Know My Way. Ogni brano diventa un coro gigantesco. Non esiste più il palco e non esiste più il pubblico. C'è una sola voce, quella di un'intera città che canta la propria identità.

Le strade restano bloccate, la folla è incontenibile, ogni finestra diventa una tribuna, ogni tetto un posto privilegiato. Napoli vive una notte irripetibile, sospesa tra festa popolare e rivoluzione culturale.

Quel concerto però non fu soltanto musica. Fu un manifesto di appartenenza, una dichiarazione d'amore verso una città spesso raccontata dagli altri e che quella sera trovò finalmente la propria voce. Ancora oggi chi era presente racconta quell'evento con gli occhi lucidi. Per i napoletani quella notte appartiene alla memoria collettiva, proprio come i gol di Maradona o le emozioni regalate da Massimo Troisi. Perché il 19 settembre 1981, in piazza del Plebiscito, Pino Daniele non regalò semplicemente un concerto. Regalò a Napoli uno dei momenti più belli della sua storia moderna. Una notte in cui il blues parlò napoletano e 200.000 cuori batterono allo stesso ritmo.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: to you.
1: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
2: Radio MFP.
3: Me gusta mi reggae.

Il codice della strada italiano prevede ancora una vecchia classificazione dei veicoli come le motocarrozzette e non recepisce in alcuni articoli chiave la dicitura europea, rendendo fuori legge la circolazione in autostrade tangenziali di moltissimi veicoli a 3 e 4 ruote. Un quadrocooter o un Piaggio MP3 possono circolare in autostrada o in tangenziale? Dipende dall'interpretazione che si dà dal codice della strada. A termini di legge, la risposta è no.

l'attività del geologo Jan Plamer. Cambiamento climatico, catastrofe o imminente o ciclo naturale. Il geologo Jan Plamer sfida la narrativa dominante. Il clima è sempre cambiato e se smettesse sarebbe un disastro. Ecco perché. L'80% della storia della Terra è stata più calda e umida di oggi, spiega Plamer. Ere glaciali sono iniziate con livelli di CO2 più alti di oggi, quindi come fa la CO2 a causare il riscaldamento? Il Sole comanda, la distanza della Terra varia, quindi ha cicli orbitali. L'energia solare non è costante, sono questi i veri motori del clima, non l'uomo. Se il clima smettesse di cambiare, sarebbe un disastro. Quello che mi preoccupa è se il clima non cambiasse. Stasi uguale catastrofe. Esempio, le ere glaciali sono periodi di grandi sconvolgimenti, non di stabilità. I geologi sanno da secoli che il clima è ciclico. L'idea che l'uomo lo controlli è una truffa. La CO2 non è il nemico. Periodi con più CO2 sono state epoche di rigogliosa vita. Per esempio, guardiamo ai dinosauri. Oggi abbiamo solo lo 0,04% di CO2 in atmosfera. In passato era 20 volte più alta e la vita prosperava. In conclusione, prima di credere alle previsioni catastrofiche, forse dovremmo ascoltare chi studia la Terra da svariati anni. I geologi. Il clima cambia, è sempre successo e non è colpa nostra.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

Mission of the Groove.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: New York City, 19 settembre 1981. Dicono sia il polmone verde di Manhattan, un'oasi di natura selvaggia che sopravvive miracolosamente rigogliosa al soffocamento dei grattacieli dei palazzi di vetro e cemento e acciaio della Grande Mela. Nei primi anni 70 però il nome Central Park diventa sinonimo di degrado e criminalità, un luogo dal quale è meglio stare lontani. E nel momento in cui i rubinetti dei finanziamenti pubblici vengono chiusi, sino dal 1980 la municipalità di New York ha stanziato 3 milioni di dollari per bonificare e mantenere il parco. Sul futuro di Central Park calano però ombre minacciose. La creazione della Central Park Conservancy, associazione senza finalità di lucro creata per salvare il parco, è l'ultima chance. In caso contrario, addio alberi secolari, laghetti incontaminati e scoiattolini dispettosi. All'associazione si legano il responsabile aree verde di New York City, Gordon Davis, uno dei più importanti promoter della città, e Ron Dessner. I due hanno già dimostrato che organizzando concerti di star come Elton John o James Taylor all'interno del parco si possono fare un sacco di soldi. Una parte di questi potrebbero essere versati alla Conservancy per finanziare i progetti di mantenimento e sviluppare il Central Park. Una volta ottenute le autorizzazioni necessarie, i due si mettono al lavoro per scegliere l'evento da produrre. C'è un'idea che li stuzzica più di altre: Simon & Garfunkel. Il duo composto dai newyorkesi Doc ha avuto estrema popolarità negli anni 70, ma poi ci sono stati diversi screzi e di fatto è da oltre un decennio che Simon & Garfunkel non si esibiscono insieme. Quindi, oltre alla possibilità di ascoltare ancora una volta canzoni che hanno fatto epoca come The Sound of Silence, Bridge Over Troubled Water, ci sarebbe lo scopo di una reunion improvvisa mai annunciata. In agosto gli organizzatori incontrano Paul Simon e lo convincono. Garfunkel, in vacanza in Svezia, torna entusiasta in fretta e furia a New York City. Per 3 settimane lui e Simon si chiudono in un teatro di Manhattan a provare. Ben presto riaffiorano tensioni, gelosie, incomprensioni ed ansie di un tempo, ma l'obiettivo finale è talmente ambizioso che alla fine i due trovano un accordo. Il concerto viene annunciato solo una settimana prima da un poster pubblicato sui principali quotidiani cittadini. Ma oggi, a Great Lawn, lo spazio aperto più grande all'interno del parco, c'è un flusso infinito di gente, circa 500.000 di persone. Le 21 canzoni della serata verranno immortalate su un doppio LP.

Oneri di sistema, italiani ostracati da costi e scelte non condivise. Gli italiani continuano a pagare caro in bolletta il peso degli oneri di sistema legati alle energie rinnovabili, un costo che molti giudicano eccessivo, soprattutto perché è legato a scelte energetiche non sempre condivise. Tra le voci più rilevanti ci sono gli incentivi al fotovoltaico e all'eolico, presentati come pilastri della transizione verde, ma oltre agli aspetti economici crescono le polemiche sull'impatto ambientale e paesaggistico. Pale eoliche che modificano il profilo di colline e campagne, distese di pannelli solari che sottraggono terreni all'agricoltura. E mentre i costi ricadono sulle bollette delle famiglie, i benefici sembrano andare soprattutto a grandi aziende e investitori. C'è chi denuncia opacità nella gestione dei fondi e persino infiltrazioni speculative. Intanto, per molte famiglie, la bolletta diventa un salasso mensile, con rincari giustificati da una transizione energetica che non sempre tiene conto delle reali esigenze dei cittadini. Il governo difende queste politiche come necessarie per un futuro sostenibile, ma la domanda che molti si pongono è: a che prezzo e soprattutto chi paga davvero il conto?

In Italia, se guidi in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi litro, dovrai pagare una multa che andrà da 573 a 2.170 euro e patente sospesa da 3 a 6 mesi.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto.